Sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare, sare